non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
0: Aperti la domenica mattina.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. Un 19enne si è costituito alla polizia locale di Napoli dopo aver investito e abbandonato sul posto una studentessa di 24 anni originaria di Lecce che si trovava in vacanza con amici sul lungomare della città. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre. Il giovane, fuggito dopo aver travolto la ragazza, è stato denunciato per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga. La patente gli è stata ritirata e il veicolo sequestrato. Le condizioni della studentessa restano gravi e ricoverata all'ospedale del Mare. Ancora la cronaca: i carabinieri di Casalnuovo sono intervenuti attorno alle 18.30 di ieri in via Nazionale delle Puglie per un 17enne ferito. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che il ragazzo sia stato colpito al polpaccio nei pressi di un locale di distributori automatici in una delle zone più affollate della città. Per lui 7 giorni di prognosi e indagini in corso per ricostruire dinamica e movente dietro al ferimento. Cambiamo argomento: sono tutti inferiori al valore di riferimento di 0,5 picogrammi i nuovi valori di diossine, furani e PCB diossina simili rilevati da ARPAC nell'ambito del monitoraggio avviato dopo l'incendio di Airola. In due casi i valori risultano inoltre inferiori al limite di rilevabilità della metodica utilizzata. Lo rende noto la Regione Campania. Sono dati che ci consentono di guardare con maggiore serenità l'evoluzione della situazione. Queste le dichiarazioni del presidente della Giunta regionale Roberto Fico. Il monitoraggio sta restituendo un quadro incoraggiante e continueremo a seguire con attenzione l'evoluzione dell'emergenza. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Arachiri Napoli a San Siro. L'Inter vince allo scadere dopo una clamorosa rimonta. Gli uomini di Allegri, avanti di 2 gol, si fanno rimontare dai nerazzurri che passano in pieno recupero con il gol decisivo di Lautaro Martinez. Le reti degli azzurri sono state messe a segno da Politano e Højlund, mentre per i nerazzurri i gol sono stati segnati da Lautaro, doppietta per lui, e da Thuram. Nel post partita Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa.
5: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. Una cosa è su cui bisogna lavorare: bisogna rimanere sereni, perché comunque dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva. Poi abbiamo preso 5 gol in 2 partite e non deve più accadere.
4: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: ed amiche di Kiss Kiss Napoli, buongiorno e buona domenica da parte di Marcello Calvano. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sunday Sport. Al mio fianco Susi Fiorillo. Ciao Susi.
1: Buongiorno, buongiorno Marcello, buongiorno a tutti gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: E in questa puntata della domenica amara, dal gusto amaro, dopo la sconfitta subita dal Napoli ieri in rimonta a San Siro contro l'Inter, dopo l'iniziale doppio vantaggio degli azzurri arrivato all'inizio del secondo tempo grazie alle reti di Politano e Højlund, la squadra di Massimiliano Allegri dal punto di vista, ecco, del gioco si è poi dopo consegnata di fatto a quella di Christian Chivu, ha lasciato campo ai nerazzurri che pian piano hanno costruito la loro rimonta. Nonostante questo però il Napoli sul 2-2 ha avuto un'occasione clamorosa con Anghissà che non è riuscito a ribadire in rete il tiro scoccato al volo da Lorenzo Lucca, poi dopo è arrivato il terzo gol dell'Inter, una vera e propria beffa per gli azzurri, una gara dove non c'è assolutamente tutto da buttare. Purtroppo si sono venuti a creare nuovamente i soliti difetti che questa squadra ha palesato da inizio stagione, soprattutto dal punto di vista difensivo, dei cambi, soprattutto quello di Badiashile, che non hanno assolutamente convinto e hanno a mio avviso favorito anche la rimonta dell'Inter. Però come dicevo, dobbiamo prenderci anche quanto di buono è arrivato dalla sfida di ieri, perché onestamente Susi, quantomeno nel sentimento dell'opinione pubblica, non ci si aspettava a Napoli che potesse tenere testa all'Inter come ha fatto ieri per gran parte del match. Un Napoli che nel primo tempo ha risposto colpo su colpo agli attacchi dell'Inter, è riuscita anche ad andare, come dicevo, sul 2-0 all'inizio della ripresa, poi però la squadra ha lasciato campo all'Inter, i cambi non hanno assolutamente aiutato, quindi sicuramente ci sono delle responsabilità da parte di Massimiliano Allegri nell'aver inserito un calciatore che evidentemente non è assolutamente al passo con gli altri come Badiashile, un cambio modulo, passaggio alla difesa 3 che non ha favorito. Però bisogna anche dire che chi è entrato dalla panchina non ha dato il contributo che ci si aspettava. Viene in mente Kevin De Bruyne, mi viene in mente anche Gilmour, che non ha assolutamente dato il contributo che invece aveva dato Lobotka, tra i migliori in campo nella gara di ieri. Stessa cosa dicasi per Lucca, ci metto anche David Neres che insieme ad Anghissà ha avuto l'occasione più clamorosa del secondo tempo costruita dal Napoli.
1: Assolutamente Marcello, sono totalmente d'accordo con quello che hai detto. Il lato positivo di questa partita è stato l'atteggiamento della squadra, abbiamo visto un Napoli completamente diverso rispetto a quello visto sia contro il Genoa al Marassi che contro il Como, una squadra che c'era, infatti come hai detto tu anche proprio l'opinione pubblica rispecchia quello che ho appena detto, anche perché ieri, come ben sai, tra primo e secondo tempo ho avuto modo di interagire con i tifosi, sì, che chiamavano da casa, erano tutti della stessa opinione, ma l'abbiamo visto noi stessi, il Napoli era presente in campo, c'era fiducia nei confronti del secondo tempo, è arrivato il primo gol, è arrivato poi il secondo dopo pochi minuti, non ci si aspettava, ecco, poi l'epilogo finale. I cambi, è stata colpa dei cambi? Probabilmente sì, non c'è stata l'intuizione da parte di Massimiliano Allegri come invece c'è stata contro il Genoa, come hai detto tu, un esordio horror, diciamo, quello, sì, di Badiashile. C'è stata anche questa titubanza, no? L'ha messo poi il mister in conferenza. Chi schiero? Badiashile oppure Beuke? Ma la scelta poi si è rivelata totalmente sbagliata. Chi è entrato in un secondo momento non ha dato il giusto contributo, e purtroppo poi c'è anche comunque da dare merito alla squadra avversaria, perché sicuramente l'Inter è una squadra forte. Non ci si aspettava questo tipo di reazione da parte del Napoli, quindi questo comunque, come ha detto il mister, è stato anche un atteggiamento positivo, perché ha terminato la conferenza dicendo: i ragazzi non devono preoccuparsi, devono stare tranquilli, hanno giocato bene, ed è vero, hanno giocato bene, però adesso contro il Bologna, diciamo che l'Arsenal, non parliamo della Champions perché è un discorso a parte, però contro il Bologna non si può assolutamente sbagliare.
0: Assolutamente, la cosa positiva è che non bisogna piangere sul latte versato, perché, sì, c'è già alle porte un impegno altrettanto complicato contro una squadra che in Europa in questo momento è tra quelle più in forma. Tra l'altro questo pomeriggio giocherà anche in Premier contro il Chelsea, quindi big match per l'Arsenal questo pomeriggio prima della trasferta di Napoli, quindi c'è la possibilità di mettere subito alle spalle la sconfitta di ieri e concentrarsi sulla Champions League. Però quest'oggi naturalmente noi analizzeremo insieme ai nostri ospiti, insieme alla rassegna stampa che comincerà tra pochissimo, andando anche a riascoltare le parole di Chivu in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri e anche di Matteo Politano, che insieme a Rasmus Højlund fa parte delle note positive venute fuori da ieri. Perché se all'inizio della stagione una parte delle critiche preventive, esagerate dal mio punto di vista, nei confronti di Massimiliano Allegri vertevano sul fatto che avremmo visto un Napoli più difensivo che offensivo, le partite e i numeri ci stanno dicendo il contrario. Questa squadra, difensivamente parlando, sta evidenziando dei problemi enormi, offensivamente invece è una squadra che produce, magari non è tanto cinica, cosa che è avvenuta ieri in parte con il Como un bel po', con il Genoa invece è stata una squadra che è riuscita a concretizzare le palle gol che ha creato. Højlund si è sbloccato, lo possiamo dire, altra rete bellissima da parte dell'attaccante danese, altra rete alla Gonzalo Higuaín. Ragazzi, con i dovuti naturalmente, prendetela con le pinze questa mia dichiarazione, sia il gol con il Como che quello di ieri contro l'Inter mi hanno ricordato appunto quelle giocate che faceva il Pipita. È un Højlund che si sta delucachizzando, sta pensando sempre di più a tirare in porta, a concretizzare le palle gol che gli vengono servite. È un Matteo Politano che si è sbloccato, non segnava da tanto tempo e ieri fortunatamente è riuscito a sbloccarsi sotto il punto di vista della realizzazione.
1: E proprio Marcello, scusami, in merito ad Højlund è un altro cambio che io non mi spiego, perché non l'avrei fatto uscire, era in fiducia, era arrivato anche il gol e quindi secondo me meritava ancora di essere lì in campo e di giocarsela la partita.
0: Guarda, io sui cambi relativamente alla tempistica sono d'accordo con quello che ha fatto Massimiliano Allegri, erano dei cambi che ci potevano stare, anche perché dopo il doppio vantaggio la squadra aveva arretrato troppo il proprio baricentro, anche perché magari era stanca, anche perché magari da un punto di vista anche della percezione del pericolo probabilmente la squadra si era resa conto che l'Inter stava attaccando in maniera particolarmente proficua, stava creando tante palle gol, purtroppo ci si è difesi troppo. Credo che Allegri abbia fatto dei cambi giusti, tranne quello di Badiashile, proprio perché voleva dare nuova linfa vitale alla squadra, facendo entrare De Bruyne, facendo entrare Neres, facendo entrare anche Gilmour, anche in prospettiva Champions League, perché poi non ritorniamo all'errore che veniva ascritto ad Antonio Conte, certo, nella passata stagione, cambi troppo tardivi e soprattutto non si faceva un discorso esatto legato al doppio confronto quando appunto si puntava troppo sugli stessi calciatori senza dar spazio agli altri. Il problema è che poi chi è entrato, ragazzi, non ha dato il proprio contributo, quello che ci si aspettava. Andiamo a leggere un po' le prime pagine dei quotidiani sportivi attraverso la nostra rassegna stampa. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, in primo piano naturalmente la sfida di ieri tra Inter e Napoli. Inter infinita, pazzesco, da 0-2 a 3-2 col Napoli e prima insieme alla Roma. Show a San Siro, Lautaro al 91esimo e Thuram decisivi. Chivu in conferenza: sono stufo di certi attacchi, Allegri è già a meno 6 dalla vetta. Riferimento naturalmente anche alla Roma. Anche Gasp ribalta la sua dea, Sulé assegno al 93esimo, è un segnale vincere così, Sarri sono impressionanti. Il riferimento alla Roma che nel secondo tempo effettivamente, tranne qualche ripartenza dell'Atalanta subita dove appunto la squadra di Sarri poteva andare anche sul 2-0, ha creato tantissimo, tante palle gol e poi è riuscito a sbloccarla e a vincerla proprio nei minuti finali.
1: Meritatamente
0: ci poteva stare assolutamente la vittoria della Roma. Questa sera alle ore 20:45 altro big match, sarà Juventus-Milan allo Stadium, le mosse di Spalletti e Amorim e la partita per ritornare grandi. In taglio basso, Toro che reazione, Mandragora e Adams, vittoria Granata in rimonta, crisi Fiorentina, grosso, non mi dimetto, partenza davvero shock come nella passata stagione per la Fiorentina che magari ha parziale discolpa di Grosso e del progetto Viola, si può dire che è una squadra totalmente rinnovata e ci può stare che ancora non ci siano
1: alchimia,
0: i giusti, esatto, non ci sia il giusto feeling tra allenatore e i suoi calciatori, però partire con zero punti in classifica dopo tre giornate, dopo quella,
1: dopo il mercato che
0: esatto,
1: fatto.
0: Dopo il mercato è stato fatto, è particolarmente deludente, no Susi?
1: Assolutamente, assolutamente deludente, non ci si aspettava questo inizio tragico infatti per la Fiorentina, che a breve sarà anche nostra avversaria, ricordiamolo, dopo la partita con il Bologna, e quindi ci preoccupano anche un po', no, questi risultati, perché sappiamo che poi queste squadre prima o poi la reazione la devono avere.
0: E speriamo che non ci sblocchino proprio contro il Napoli. Passiamo al Corriere dello Sport, in taglio alto si parla di Formula 1, Monza, le Ferrari partono in seconda fila, ore 15 l'inizio del Gran Premio, Gasly in pole davanti a Russell, Leclerc e Hamilton subito dietro, Kimi in coda per aver cambiato la Power Unit, in primo piano Inter e Roma senza limiti, emozioni da Premier, 3-2 a San Siro, un 2-1 pazzesco all'Olimpico, volano alto le due squadre, Lautaro ribalta il Napoli, Soleil rovescia Sarri, Chivu e Gasp in testa, Politano e Højlund non bastano, Thuram e l'argentino doppietta presentano il conto a Max, Hermoso e Matias stendono l'Atalanta durante il recupero, una Roma entusiasmante, questo l'editoriale di Ivan Zazzaroni, il peso dei campioni invece il punto della la situazione fatto da Pasquale Salvione, ancora spazio alla vittoria del Torino sulla Fiorentina, si sottolineano le difficoltà della Viola, terzo capo di fila come nel 1935 col Potoro, 1-2 Fiorentina al buio, solo fischi al Franchi per la Viola, spazio naturalmente anche alla sfida di questa sera, Juve Milan nelle ore 20:45, Luciano Spalletti in conferenza stampa, è la gara giusta per dimostrare il nostro valore, Amorim invece si gode la sua rosa dando un bel 10 in pagella ai calciatori a sua disposizione in questa stagione. Colo Ramos sfida da 133 milioni. Dal Corriere dello Sport passiamo a Tutto Sport, in taglio alto nuovo Toro, Olé, Mandragora e Adams rimontano la Viola, i rinforzi convincono, non solo le prodezze dell'ex e del CE, grande impatto di Belgali e Barganza, stavolta Abate con i cambi vince, servivano qualità e personalità, che bello l'abbraccio a Perri dopo l'errore, Rolando avevo qualcosa in sospeso, Fiorentina 0, i tifosi chiedono l'esonero di Grosso, primo piano dedicato a Juventus Milan, Spalletti e Amorim replicano con orgoglio alle parole del tecnico interista che stasera sognano di agganciare, Chivu ci carica, questo è il virgolettato dei due allenatori, le reazioni alla frecciatina sugli scontri diretti accendono il match, Colo e Ramos guidano gli attacchi, Voltemade e Alaibegovic pronti a entrare, Padovano, Bianconeri mercato da scudetto, il vero acquisto però è Douglas, di spalla spazio a Inter-Napoli, robe da Inter, core de Roma, Lautaro avvia e al 91esimo completa dopo il 2-2 di Thuram, una rincorsa forsennata, rimonta pazzesca pure all'Olimpico, Hermoso e Solé nel recupero premiano l'assedio giallorosso contro l'Atalanta, anche Gasp in vetta, spazio anche alla pallavolo, volle Eurofinale con la Turchia alle ore 18, azzurre da rivincita con un magico triplete, poi Formula 1, rosse da riscossa per infiammare Monza. Queste dunque le prime pagine dei quotidiani sportivi, nel corso della nostra puntata andremo anche ad approfondire le analisi sia realizzate dalla Gazzetta dello Sport che anche dal Corriere, adesso è arrivato il momento di andare a riascoltare le parole dei protagonisti, partiamo dalla conferenza stampa dell'allenatore dell'Inter, Christian Chivu.
2: Mola il telefono, dai.
3: Sky Sport, prego, qui davanti.
4: Sera.
5: Buonasera.
4: Buonasera.
5: Volevo chiedere, intanto, qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata, con un segnale anche di carattere, e se è stata la più divertente?
4: No, la seconda mai perso, perché poi devo pensare alla prima. Mi
5: perdo. Vabbè, allora facciamo così.
4: Facciamo una alla volta, quindi.
5: Vabbè.
4: No, mi prendo... La reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire, per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro. E il secondo gol era la conseguenza del primo, però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi coi cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2. È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state delle situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose, e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire. È importante come reagisci, è importante cosa porti in campo, e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
3: Prego.
4: No, manca una.
5: È stata la più divertente da allenatore dell'Inter. Anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
4: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo, perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori, e la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo, per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 minuti. Però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
3: Calze dello Sport e poi qui davanti.
6: Buonasera mister.
4: Buonasera.
6: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
4: Stavo guardando Filippo e non...
6: invece le tocca.
4: Vai.
6: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più...
4: No, ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male, soprattutto che specifico che per me tutte le partite in Serie A sono delle partite importanti, quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere il campionato senza nemmeno ci fosse bisogno di determinati risultati in determinate partite, e non ho mancato il rispetto a nessuno, però chiedo, quando si riportano le cose, di dire come stanno e di dire tutto quello che io ho detto e di dire il contesto com'è, non come è favorevole per quelli che vogliono fare un po' di polemica, un po' di clickbait, un po' di followers, un po' di negatività, che secondo me al calcio di oggi non fa mai bene, perché bisogna mantenere un po' di deontologia quando vengono riportate determinate cose. E non parlo con voi, perché questo tipo di giornalismo purtroppo, per fortuna, non so nemmeno, credo fortuna, viene riportato diverso nel mondo social, perché nel mondo social si va a caccia di qualcosa che non ha a che fare con quello che è l'educazione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di quello che vogliamo trasmettere a qualcuno. E oggi seminiamo solo odio, e io non voglio questo. Io voglio un mondo che soprattutto nello sport, dove si vive in serenità, dove si fa tifo per una squadra e tutto deve finire dopo 100 minuti di partita con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però che si rimane sempre a quell'amore nei confronti di questo meraviglioso sport e che si rimane anche con la consapevolezza che abbiamo bisogno di educare tutto quello che viene da sotto, soprattutto i nostri figli. Abbiamo ereditato, non abbiamo ereditato niente, ma abbiamo preso in prestito qualcosa per far crescere i nostri ragazzi nella miglior maniera possibile, perché oggi vedo ancora dei ragazzi che ti fanno il dito medio e parlo di 7 anni, 8 anni in braccio al papà, e non è un bel spot per il mondo e non è un bel spot per il calcio.
0: Prego.
4: Assento.
6: Ha chiuso con un 4-3-3 molto spregiudicato per cercare di ribaltare la partita, come diceva lei, per coraggio, un rischio calcolato, eccetera. Volevo chiederle però se questo tipo di cambiamenti, che già in parte si erano visti nella scorsa stagione, saranno più frequenti alla luce del mercato che avete fatto, cioè cambiare assetto più spesso, più camaleontica, ecco.
4: No, non è il modulo, è il modo, e ci sono interpreti in base a quello che sono le richieste della partita, del gioco, di quei momenti. Abbiamo un giocatore come Andy che oggi nell'uno contro uno ci porta qualcosina in più, abbiamo giocatori di qualità che possono far vedere e aiutare la squadra in determinati momenti, abbiamo attaccanti che sono bravi in determinate situazioni, no? Pio magari in area o spalle alla porta, Marcus anche in area ma anche nell'attaccare la profondità, Lauti nel dare una mano in costruzione. Noi non pensiamo tanto al modulo, pensiamo al modo, pensiamo alle caratteristiche individuali dei nostri giocatori e quello che sono le richieste di una partita in alcuni momenti.
7: L'ultima, eccomi, ciao Cristian.
4: Buongiorno, senti, buonasera.
7: Al netto della qualità o dei difetti di questa prestazione, possiamo dire che la brutta notizia per i vostri competitor è che sullo 0-2 la squadra e il pubblico, l'hai detto anche tu prima, avete mostrato di avere ancora una fame clamorosa.
4: Ecco, il rischio quando vieni da una stagione dove hai vinto è sempre quello, no? Che puoi perdere qualcosa dal punto di vista motivazionale, ma io non ho mai avuto questa sensazione da parte dei miei giocatori, a partire dai primi giorni del raduno, del ritiro in Germania e del torneo che abbiamo fatto in Australia, ed è merito loro. Ma questo non è giusto pensare solo a quest'anno, questa squadra sono 6-7 anni che fa vedere che mantiene un livello alto, che c'ha fame, che c'ha grinta, che c'ha qualità, che sa competere, che sa essere competitiva, ed è quello che vogliamo fare anche quest'anno. Dobbiamo fare dei progressi, è tutto quello che ho chiesto, e mi fa piacere vedere un gruppo che reagisce da questo punto di vista, che ha tanta voglia e tanta fame nel proseguire in quello che è il nostro cammino, in quello che è la nostra crescita.
7: Grazie, buonasera.
4: Grazie a voi.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dedassociati.it.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
9: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Torniamo nuovamente in diretta, ancora buongiorno da parte di Marcello Calvano.
1: E buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
0: Questa è Sunday Sport e nel day after di Inter-Napoli andiamo a ascoltare anche le dichiarazioni dell'allenatore degli Azzurri Massimiliano Allegri, che ieri è stato messo un po' sul banco degli imputati per i cambi arrivati nel secondo tempo, soprattutto quello di Badiashile, il cambio modulo, il passaggio alla difesa a tre che di fatto non ha portato assolutamente risultati dal punto di vista della solidità difensiva. Anzi, dopo quel cambio modulo e l'ingresso di Badiashile, il Napoli si è ancora di più consegnato all'Inter. Allegri, che però giustamente a mio avviso ha anche messo in evidenza i segnali positivi che vengono fuori da questa sconfitta. Lo ascoltiamo insieme.
2: Buonasera mister.
3: Buonasera.
2: Volevo chiederle, insomma, quanto rammarico c'è dopo una partita del genere che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di due gol, poi subire la rimonta, il gol alla fine, se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0, forse, non so, le chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio? Grazie.
3: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevamo vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. Una cosa è su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva, perché comunque abbiamo preso 5 gol in 2 partite e questo non deve più accadere.
4: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
5: Buonasera mister, ti chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezza al Napoli.
3: Non è una questione di sistema di gioco. In quel momento lì c'era Højlund che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio. È entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badiashile, la prima partita che faceva, e ho messo dentro uno che magari di testa poteva ci può dare una mano, invece, come dico sempre, il calcio non ha una logica e quindi abbiamo preso gol su due colpi di testa.
4: Radio RTL, a seguire canale 21.
6: Buonasera mister, parlare dopo è facile, però le chiedo, con l'onestà che penso lei abbia, se sente di aver sbagliato qualche cambio e poi un giudizio, lo stavo dicendo prima, sulla prova di Badiashile. Grazie.
3: Non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi perché comunque non riuscivamo più a ripartire, loro stavano avendo un grande forcing, perché dopo la partita 2-0 si è capovolta in un attimo, perché dopo con loro, che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, in quel momento lì non riusciamo più a uscire. Ho deciso di mettere più centimetri dentro l'aria, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine, dopo, abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Thuram e noi abbiamo avuto due, una seguita all'altra, e dopo se te sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
4: Canale 21.
7: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
3: Allora, quelli che sono entrati hanno fatto bene. Badiashile la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però dovevo decidere tra lui e Bekuma, che erano due che praticamente non hanno mai giocato, quindi lì ho scelto quello che era mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto e ho fatto una scelta. Però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio, però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissa, dopo loro alla fine fanno gol, questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto perché abbiamo perso una partita che è stata bella, abbiamo giocato anche bene, e a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Com, uguali, identiche, dal niente hanno avuto una parata di Miretti e la punizione al limite dell'area uguale, le due stesse situazioni, quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. I ragazzi devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato e sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni, perché tanti hanno fatto poche partite e quindi bisogna essere fiduciosi.
4: Ultime due, c'è la collega lì in fondo.
8: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere, la squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici individuali, si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico, perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi e forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
3: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso, direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo, che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato, perché è nettamente più forte delle altre, e poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
4: A chiudere Tutto Sport.
9: Sì, buonasera Max, abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è lo sport del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
3: Lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Deve avere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto, che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, dello Juventus. Perdevamo dopo. Il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro. Ho pensato.
9: Sì,
3: il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti.
0: E allora ripartiamo proprio da questo ottimismo di Massimiliano Allegri, che è un ottimismo secondo me motivato dai segnali positivi che sono arrivati ieri. Allo stesso tempo ci sono stati dei segnali negativi che purtroppo si sono riproposti anche nella sfida contro l'Inter, situazioni che già da tempo il mister aveva individuato come assolutamente da migliorare, tant'è la fase difensiva del Napoli non migliora, continuano ad arrivare errori dei singoli sia in fase difensiva che in fase offensiva, ma di questo e di altro ne parliamo con il nostro primo ospite di questa puntata di Sunday Sport, il collega Antonello Giannetti. Ciao Antonello.
1: Ciao Antonello, buongiorno.
10: Buongiorno Marcello, buongiorno Susi, buon Sunday Sport a tutti.
0: Caro Antonello, la sfida di ieri si può riassumere, e davvero sono venute fuori tante tematiche da analizzare insieme, dalla panchina. Perché se l'Inter l'ha risolta dalla panchina nel secondo tempo con i cambi, invece il Napoli con i cambi arrivati nella ripresa l'ha risolta in negativo, perché non sono arrivate le risposte giuste da chi è subentrato e soprattutto Massimiliano Allegri, lo ha anche confermato in conferenza, non ha scommesso sul cavallo buono questa volta, perché tra Badiashile e Beokema, che effettivamente sono due giocatori che fino a questo momento non avevano di fatto visto il campo, ha puntato su quello più fisico, che di fisicità non ne ha messa assolutamente, anzi ha contribuito al disordine difensivo del Napoli degli ultimi minuti, ma in generale anche del secondo tempo.
10: Ma infatti io credo che i cambi andavano fatti. Noi l'anno scorso abbiamo sempre detto e contestato un po' a Conte questa logica del fatto che giocavano sempre gli stessi.
0: Anche no? In ottica Arsenal, perché anche è una partita Arsenal, di cui bisogna tener
10: bravissimo,
0: conto. Certo.
10: Bravissimo. Il Napoli no, ha una squadra non giovanissima, con tanti giocatori che l'anno scorso hanno avuto anche infortuni importanti. La partita era stata molto intensa, agonisticamente combattuta, faceva caldissimo, secondo me i cambi ci stanno, è giusto farli. Il problema è, come dicevi tu, è che la qualità dei nostri cambi e la condizione atletica di alcuni giocatori che sono entrati non è neanche lontanamente paragonabile a quella invece dell'Inter, e quindi la differenza del mondo sta tutta quanta là. Loro hanno messo giocatori forti, Thuram, Çalhanoğlu, Jones, e che anche hanno una condizione atletica importante, e i nostri, Gilmour non è ancora al meglio da tanto tempo, Neres lo stesso. De Bruyne purtroppo non è entrato completamente in partita. Badiashile, come dicevi tu, un giocatore che la settimana scorsa il mister aveva detto che non era pronto, si è trovato in campo, ma lo stesso Bergman non ha mai giocato. Insomma, Lucca è entrato, non è entrato bene anche lui. Insomma, dovremmo riandare un po' al discorso del mercato che si è appena concluso e che purtroppo ha visto il Napoli uscire, secondo me, indebolito da questa sessione di mercato. Però i cambi per me andavano fatti, così come andranno fatti nelle partite successive. Però l'organico è questo: se Napoli non ritrova la condizione atletica di questi giocatori che sono un po' più trainanti, io credo purtroppo che qualche altra difficoltà, ahimè, la incontreremo ancora sul percorso.
1: L'aspetto positivo però, Antonello, è stato l'atteggiamento della squadra, totalmente diverso rispetto a quello che ha avuto la scorsa settimana contro il Como, rispetto anche a quello che ha avuto nel primo tempo contro il Genoa, quindi è evidente che è un lavoro anche importante, secondo me, questa settimana è stato fatto da Massimiliano Allegri.
10: Sono d'accordo, l'atteggiamento mi è piaciuto molto, soprattutto nei primi 60 minuti, quando il Napoli ha tenuto birra nelle gambe, aveva la forza, la condizione di contrastare e di rispondere, diciamo, a viso aperto all'Inter, tant'è che poi è andato meritatamente in vantaggio di due reti. Il problema è che poi però le partite durano 95 minuti e tu devi avere la condizione atletica che ti sostiene fino al fischio finale. Noi purtroppo da questo punto di vista in questo momento paghiamo dazio, perché dalla panchina Allegri insomma ha messo quello che poteva mettere. Sì, c'era Lang che forse poteva subentrare al posto di Ness, però onestamente non credo che poteva cambiare il corso della partita. Quindi secondo me bisogna interrogarsi un po' più su quelle che sono state le scelte strategiche della società di mantenere un organico non più giovanissimo, di non inserire giocatori un po' più freschi dal punto di vista atletico, e adesso con le tre partite a settimana insomma bisognerà fare delle scelte anche magari un po' più coraggiose, rischiare sicuramente qualcosa, e però poi con gli infortuni che ci sono e con due difensori che non sono prontissimi, Badiashile ieri sinceramente l'ho visto in netta difficoltà, allora dico non si poteva.
1: Era prevedibile
10: forse,
1: però.
10: Ecco, certo, brava Susi, allora dico non si poteva forse, sapendo che c'erano già tre giocatori nel reparto arretrato che erano infortunati, non si poteva forse puntare su un giocatore che dal punto di vista atletico fosse già pronto, in modo da poter dare una mano subito alla squadra, visto che c'erano partite difficili, partite anche importanti che si susseguono ogni tre giorni. Ecco, la scelta al netto delle qualità del ragazzo di Badiashile, che magari poi scopriremo fortissimo e naturalmente ci fa piacere, però dico la scelta non poteva orientarsi magari su un giocatore già pronto che potesse già dare un contributo importante subito in maniera immediata, visto che c'erano partite così difficili. Ecco, questo mi ha lasciato un po' onestamente perplesso.
0: Tornando alla sfida di ieri, volevo chiederti se dal punto di vista della direzione arbitrale, mi riferisco ai due casi che di fatto hanno attirato l'attenzione, il tocco di mano di Stanislav Lobotka, che da più replay sembra esserci stato, ma stiamo parlando davvero di un tocco quasi impercettibile, e il mancato secondo giallo a Lautaro, il primo per l'intervento su Rafa Marin, secondo me va più di spalla che di gomito il calciatore. Non mi spiego il perché non sia stato ammonito per la seconda volta dopo l'esultanza,
1: esatto,
0: al terzo gol, perché da regolamento nel momento in cui ti aggrappi alle recinzioni dello stadio arriva il secondo cartellino giallo.
10: Allora, la premessa è che mi piace questa nuova modalità di arbitrare le partite, perché finalmente tante cascate in terra senza motivazioni non se ne stanno vedendo più, c'è più gioco, c'è più ritmo, c'è più velocità, ci sono meno sceneggiate, diciamo così, e quindi questo modo di arbitrare mi piace, meno rigorini, meno falli che non sono falli. Sulle due interpretazioni che tu hai dato, sono insieme a Susi, sono assolutamente d'accordo con te. Secondo me andava espulso Lautaro più per l'esultanza che non per, diciamo, questa pseudo gomitata che sicuramente può esserci stata, però secondo me mi sembrava più, mi sembra più nella logica, diciamo, degli scontri che ci sono stati tra virgolette in mezzo al campo, ma sull'esultanza sicuramente andava dato il giallo. E sul fallo di mano di Lobotka, ti dico, l'anno scorso avrebbero fischiato rigore, sì, sono sicuro, avrebbero richiamato al VAR, avrebbero fischiato rigore. Quest'anno invece c'è questa interpretazione un po' più inglese, quindi probabilmente non hanno ritenuto di dover almeno andarlo a rivedere, ecco, perché comunque dai vari replay che ho visto, pure io sinceramente non ho questa convinzione totale che il tocco ci sia effettivamente stato, però sono sicuro che l'anno scorso sarebbero andati quantomeno a rivederlo. Invece adesso, in questa nuova interpretazione, ripeto, che a me piace molto di più, non c'è stato il richiamo al VAR. Sull'Autaro sì, andava sicuramente ammonito per la seconda volta ed espulso, sono d'accordo con te.
0: Grazie mille Antonello, buona domenica.
1: Ciao Antonello, grazie
0: ad Antonello Giannetti. Noi ci fermiamo per la pubblicità, al rientro però su Usi Filo Diretto.
1: Filo Diretto al

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Torniamo nuovamente in diretta, siamo pronti per il filo diretto e con noi c'è Francesco. Ciao Francesco.
8: Ciao Francesco, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno. Allora, io sto sentendo da ieri sera, ovviamente con la mano in bocca, tutte le disamine, sì, di tutti. Secondo me cioè, la situazione è soltanto una: noi abbiamo perso perché Anghissà da solo, senza logica e senza, cioè io non riesco a spiegarmi come sia stato possibile che lui non abbia messo quella palla in porta. Di lì finisce tutto, cambi, panchine, mercato e tutto. Se Anghissà la mette in porta, la partita è finita e noi abbiamo vinto la partita. Quindi cioè, possiamo parlarne quanto volete, quello è l'episodio chiave di tutta la partita. E poi ero curioso di capire, ho sentito che tu dici che Lautaro l'ha presa di spalla e non gli ha dato una gomitata.
7: Poiché... No, io mi sembra... ti spiego ancora meglio. Mi è sembrato, rivedendo il contatto, che Lautaro vada più di spalla e poi dopo allarghi anche un po' il gomito. Per me è un contatto di gioco che ci può stare, quello non credo sia totalmente da ammonizione.
9: Perdonami, sì. Lontano dalla palla, da solo al centrocampo. Sì. Papa Marino è stato colpito sotto l'ombelico, quindi Lautaro è diventato un metro.
7: No, ma perché se vedi Lautaro si abbassa molto sulle gambe, va prima di spalle e poi allarga il gomito.
9: È perché Lautaro è sempre stato così, gli è sempre stato permesso di fare tutto quello che vuole.
7: Sulle proteste anche meritava un'ammonizione che già aveva avuto, e sull'esultanza meritava assolutamente la seconda ammonizione. Su quel contatto secondo me l'ammonizione ci poteva stare meno.
9: Vabbè, comunque per me ritorniamo al io vorrei capire che fine ha fatto Anghissà, che cosa è successo Anghissà
7: nelle
9: ultime tre partite.
7: Io è un calciatore che secondo me non si è ancora ripreso,
8: è ancora
7: totalmente dall'infortunio della passata stagione, ma in generale ragazzi si vede che la forma fisica della squadra non è delle migliori in questo momento, sia di quelli che hanno tirato la carretta già dalla passata stagione, sia di quelli che invece dovrebbero dare fiato da subentranti. Il riferimento naturalmente è a Neres, è a Gilmour, e sono tutti giocatori che comunque arrivano da infortuni o da una seconda parte della passata stagione non proprio entusiasmante come Lorenzo Lucca, e adesso ne stanno pagando un po' le conseguenze. Ti devo salutare Francesco perché c'è Guido che ci sta aspettando.
9: Vale, okay,
7: perdonami,
9: grazie.
7: Un abbraccio, ciao. Guido con noi.
8: Ciao Guido.
10: Pronto, buongiorno,
7: ciao
10: a voi.
7: Ciao.
10: In merito alla partita di ieri c'è da dire questo: il Napoli la poteva vincere, sappiamo tutti in che modo, cioè con Anghissà che a 30 centimetri dalla porta ha fatto quello che ha fatto, e poi alla fine l'ha persa perché il calcio spesso e volentieri dà queste risposte: gol sbagliato, gol subito. E l'amarezza c'è tutta perché sul 2-0 con una squadra che effettivamente mostra, perché anche ieri ha mostrato le

0: sue grandi difficoltà,
1: sì,
0: difficoltà che derivano dal fatto che comunque tu hai una squadra che è logora, una squadra che è vecchia, io l'ho definita una squadra sazia di risultati che ha raggiunto negli ultimi anni del campionato italiano, dove questi atleti, partendo da Meret, Politano, Lobotka, Anghissà, Rachmani, Spinazzola, sono tutti di Lorenzo, sono tutti giocatori ultra trentenni e giocatori che ormai sono ai vertici del campionato italiano, perché a parte quella annata disgraziata da decimo posto, sono tutti giocatori che negli ultimi anni sono stati protagonisti del campionato di Serie A,
1: sì,
0: vincendolo o comunque arrivando nei primissimi posti. Su questo non c'è,
2: sì,
0: non si discute.
2: Sette giocatori, cioè, sono ancora gli stessi che hanno vinto lo scudetto, sì, con Spalletti.
0: Oh, quindi che cosa succede? Si tratta di giocatori, sono come quelle persone che si alzano da tavola ormai sazie, e aggiungo anche un altro termine, hanno il singhiozzo, cioè sono letteralmente fatti, cioè non ce la fanno proprio più. E questo è stato l'errore della società. Nel momento in cui tu decidi di tenere alcuni di questi, non li puoi poi tenere tutti. Tu devi tenere una spina dorsale fatta di giocatori di 30 anni, giocatori di esperienza, ma non 7 su 11 titolari che sono ultra trentenni e sazi, perché poi alla fine in campionato sarà difficile raggiungere anche il quarto posto, che io anche oggi dopo tre giornate del genere io sottoscrivo, io sono sicuro che Allegri quarto arriverà, porterà il Napoli al quarto posto,
1: sì,
0: mi aspetto un sussulto in Champions League.
1: Assolutamente, la cosa positiva dell'impegno di mercoledì è proprio quello di permettere alla squadra e anche all'ambiente di voltare immediatamente pagina. Però
0: scusate,
1: c'è bisogno, no, ti devo salutare Guido perché dobbiamo andare in pubblicità.
2: Ciao, Guido.
1: Grazie per aver telefonato. È normale che arriva probabilmente uno degli avversari peggiori in questo,
2: sì,
1: momento a livello
2: anche
1: europeo, perché l'Arsenal davvero è una squadra che al di là della passata stagione anche quest'anno ha cominciato davvero con il piede giusto, ma chissà che in Champions League Massimiliano Allegri, che è uno di quelli che ha ottenuto risultati importanti, due finali di Champions, non può possa regalare una gioia al Napoli, ai napoletani. Ci fermiamo, ascoltiamo un disco, poi le ultime notizie da Napoli e dalla Campania, e poi sarà la seconda ora di Sunday Sport.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. Un 19enne si è costituito alla polizia locale di Napoli dopo aver investito e abbandonato sul posto una studentessa di 24 anni originaria di Lecce che si trovava in vacanza con i suoi amici sul lungomare della città. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre. Il giovane, fuggito dopo aver travolto la ragazza, è stato denunciato per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga. La patente gli è stata ritirata e il veicolo sequestrato. Le condizioni della studentessa restano gravi e ricoverata all'ospedale del Mare. I carabinieri di Casalnuovo sono intervenuti attorno alle 18.30 di ieri in via Nazionale delle Puglie per un 17enne ferito. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che il ragazzo sia stato colpito al polpaccio nei pressi di un locale di distributori automatici in una delle zone più affollate della città. Per lui 7 giorni di prognosi, indagini in corso per ricostruire dinamica e movente dietro il ferimento. E sono tutti inferiori al valore di riferimento di 0,15 picogrammi i nuovi valori di diossine, furani e PCB diossina simili rilevati da ARPAC nell'ambito del monitoraggio avviato dopo l'incendio di Airola. In 2 casi i valori risultano inoltre inferiori al limite di rilevabilità della metodica utilizzata. Lo rende noto la Regione Campania. Sono dati che ci consentono di guardare con maggiore serenità l'evoluzione della situazione. Lo ha dichiarato il Presidente della Giunta Campana Roberto Fico, che ha poi aggiunto: il monitoraggio sta restituendo un quadro incoraggiante e continueremo a seguire con attenzione l'evoluzione dell'emergenza. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Arachiri Napoli a San Siro, l'Inter vince allo scadere dopo una clamorosa rimonta. Gli uomini di Allegri, avanti di 2 gol, si fanno rimontare dai nerazzurri che passano in pieno recupero con il gol decisivo di Lautaro Martinez. Le reti degli azzurri sono state messe a segno da Politano e Holund, mentre per i nerazzurri i gol sono stati segnati da Lautaro, doppietta e da Thuram. Nel post partita Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa.
5: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. Una cosa su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva. Poi abbiamo preso 5 gol in 2 partite e non deve più accadere.
4: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Siamo nuovamente in diretta, buona domenica da parte di Marcello Calvano
1: e buona domenica da Susi Fiorillo.
0: Questa è Sunday Sport, la seconda ora di trasmissione. Al telefono con noi c'è il collega Marco Lobasso. Ciao Marco.
1: Ciao Marco.
2: Buongiorno Marcello e buongiorno a Susi naturalmente.
0: Con il collega Di Leggo andiamo ad analizzare nuovamente quanto è venuto fuori da Inter-Napoli di ieri. Marco, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri secondo me è particolarmente esplicativa rispetto a quanto è avvenuto in campo. C'è da dire che il tecnico si è anche diciamo così assunto in maniera neanche troppo velata le responsabilità della sostituzione di Badiashile, che evidentemente nell'ambito della rimonta dell'Inter ha avuto un peso specifico importante in negativo.
2: Beh sì, certo, ma insomma le sue spiegazioni sono chiare e sono, come dire, anche accettabilissime, ci mancherebbe. Resta però il fatto che comunque con quei cambi il Napoli ha arretrato troppo e il Napoli ha perso una partita che chiaramente non doveva perdere a quel punto, perché l'aveva messa meravigliosamente bene sui binari della vittoria. Quindi al di là di quello che chiaramente ha detto Allegri, io credo che non è solo ovviamente Badiashile, insomma io credo che sia anche il cambio di Lobotka con Gilmour un pochino in questione, insomma, perché è vero gli affaticamenti, è vero che stai giocando la morte e quindi c'è bisogno di respirare, però è anche vero che stai giocando con l'Inter, la partita più importante di questa prima parte della stagione, almeno in Serie A, e magari i giocatori come Badiashile e Gilmour, che sono ottimi giocatori naturalmente, però in quei 10 minuti non possono essere pronti come vorrebbe Allegri, come vorrebbero tutti gli appassionati, perché c'è poco tempo, hai delle responsabilità altissime. Forse chiaramente la discussione dei cambi porta anche a questo. Poi è chiaro che c'è una dose di fato, caro Marcello, abbastanza clamorosa, perché se lo si rivede il gol mancato di Anghissà altre 100 volte, chiunque la mette dentro, insomma, questo è poco ma sicuro. Quindi è chiaro che ma anche poi, se vogliamo, l'azione di Neres, no, un minuto prima, insomma è chiaro che a quel punto non segni tu, segno io, ed è andata come
0: la legge non scritta del calcio: gol mangiato, gol subito. Ma credo che nel computo delle occasioni da gol create sia dall'Inter che dal Napoli, e anche andando a fare un po' le pulci alla fortuna e al fato, credo che nessuna delle due squadre abbia meritato più dell'altra.
1: Vero,
0: perché
1: sì,
0: dobbiamo anche ricordare che l'Inter ha creato davvero tante occasioni da gol, ha preso una traversa, ha preso un palo, quindi è stata una gara bella, è stata una gara da Premier League giocata a viso aperto. Hanno fatto la differenza gli episodi, ma torno a ripeterlo prima di lasciarti ad una domanda per Marco: le sostituzioni e l'apporto delle due panchine è stato diametralmente opposto. Susi.
2: Sì, hai detto una cosa bella, no? È stata una gara da Premier League, ecco, questo va detto, perché altrimenti sembra che si è vista altre cose. Cioè queste due squadre hanno giocato un calcio di altissimo livello e non per niente sono le due favorite, soprattutto per i bookmakers, per lo scudetto 27. Quindi è chiaro che stiamo parlando di una grandissima partita, finita come non ci saremmo voluti augurare nessuno di noi. Però ecco, poi il famoso bicchiere mezzo pieno va guardato, va analizzato, insomma, perché c'è proprio questo, che cioè il Napoli di Allegri, soprattutto quando poi è rientrato in campo, si è visto tutto in quel momento, perché le ripartenze letali sono evidentemente di Allegri, insomma il non prendere gol in quella fase è di Allegri, insomma è una gran difesa, no, fino a quel momento. Quindi queste cose sono tutte cose di Allegri, e io credo, Marcello, che è chiaro che quando poi fai due sconfitte consecutive, ecco, c'è la Champions mercoledì, chiaramente se ne parlerà e molto, ma è evidente che bisogna stare tutti molto tranquilli, perché si è perso con Como e con, sì, con Inter, quindi non c'è nulla di incrinato, anzi guardiamolo questo bicchiere mezzo pieno, perché il Napoli a tratti ha giocato un grandissimo calcio.
1: È vero, lo abbiamo visto soprattutto nel primo tempo. Certo che la vittoria contro l'Inter avrebbe dato tantissima fiducia, no, alla squadra. Abbiamo visto l'esultanza di Politano, il volto disteso, anche quello di Højlund, tant'è che al termine della partita Højlund ha scritto anche un post sui social dicendo: non doveva andare così, sono distrutto, proprio perché la squadra ci credeva. Marco, proprio in vista della partita di mercoledì contro l'Arsenal.
2: Sì. Sì, sarebbe stata una splendida iniezione di fiducia, ma insomma, ma è chiaro che anche Højlund, che è un professionista e che tra l'altro con due reti in due partite è partito subito per dimostrare che lui c'è e che non è un attaccante che non riusciamo a capire cosa farà nel suo prossimo futuro, un attaccante che invece c'è, anche perché ricordate che il gol di Højlund contro l'Inter è stato segnato a difesa schierata, quindi ancora più, sì, più di valore, cioè l'Inter era pronta, era ben chiusa e lui è riuscito lo stesso a fare gol, quindi la sua disperazione ci fa capire che ci tiene moltissimo alla maglia e va bene, è giusto che sia così, e insomma è un attaccante che quest'anno deve fare ancora con il salto di qualità che tutti sogniamo con Allegri, e questa partenza è chiaro che per lui due gol sono importanti. Adesso non bisogna assolutamente che la squadra riguardi indietro, perché non c'è tempo, è una stagione così importante.
1: Bisogna resettare quello che è successo.
2: Senza alcun dubbio, perché i giocatori ci sono, e poi non dimentichiamo, Susi, questo va detto, insomma, che non c'era McTominay in campo, insomma, ce lo siamo detti mille volte, McTominay è in questo momento il giocatore, il top player del Napoli, quindi non è che non lo si può mai ricordare questo. Sì, è vero che gli altri sono fortissimi, ed è anche vero che probabilmente a fine agosto, inizio settembre il Napoli non è ancora al massimo, però noi non avevamo McTominay.
0: Grazie a Marco Lobasso per essere stato con noi, buona domenica.
1: Ciao Marco, grazie.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie al collega di Leggo. Adesso ospitiamo un allenatore che ci darà una fotografia di quanto avvenuto in campo ieri, ancor più fedele, proprio perché è un uomo di campo, ed è Ivan Faustino Canè. Ciao mister.
1: Buongiorno.
3: Ciao Susi, ciao Marcello, buongiorno, buona domenica, troppo buono Marcello.
0: Prima di ascoltare la tua disamina però voglio farti un in bocca al lupo, perché da un po' di tempo a questa parte Ivan Faustino Canè è diventato l'allenatore della Primavera 3 della Cavese, una bella, diciamo così, nuova avventura per te in una società che negli ultimi anni, dal punto di vista dei risultati a livello professionistico e anche dal punto di vista del settore giovanile, sta veramente ottenendo degli ottimi risultati.
3: Sì, ti ringrazio, è successo tutto così, ero in vacanza 20 giorni fa, è successo tutto all'improvviso. Torniamo un po' alle origini, a cercare di far crescere i giovani, proprio in questo momento storico del calcio italiano, no? Quindi sì, sono onorato di far parte di questa gloriosa, storica nostra società campana e comunque del panorama nazionale, come hai sottolineato tu, una società che comunque virtuosa, che riesce con un calcio sostenibile, riesce a fare già da un po' di anni, ecco, la terza serie, la Serie C, Lega Pro, e niente, vediamo di così, di metterci al servizio di questi giovani.
0: Per quanto riguarda la sfida di ieri, invece, qual è stata secondo te la chiave che ha fatto sì che il match poi si mettesse sui binari giusti per l'Inter?
3: Ma Marcello, sono molto arrabbiato. Sono molto arrabbiato nel senso che sentire tanti commenti, vi ho seguito fin dall'inizio, anche voi adesso, tra i vari interventi, con qualche intervento giusto, ecco, di magari non di addetti ai lavori, come possa essere un ascoltatore che indubbiamente ha sottolineato che se semplicemente, no, il calcio è questo, se se il buon Anghissà mette dentro quella palla staremo a parlare di altro, sento di cambi sbagliati, a mio avviso quei cambi l'avrebbe fatti, con tutto rispetto, anche l'ultimo allenatore della terza categoria. Quella lettura è una lettura assolutamente, il mister l'ha spiegato in conferenza col sorriso sulle labbra, e io voglio sottolineare il grande comunicatore che è Allegri. Il grande comunicatore che è Allegri, perché a Genova abbiamo sottolineato che con i suoi cambi ha vinto la partita, è grande Allegri. Adesso lo bastoniamo, il calcio è anche questo, bisogna assumersi insomma le responsabilità, però leggere che i cambi sono stati sbagliati, per me è assurdo analizzare che con quel cambio tu abbassi la squadra, ma tu la squadra non è che si deve abbassare, ti devi mettere lì e devi aspettare la forza veramente dell'Inter, c'è poco da fare, devi fare densità là in mezzo, è normale che se avevi un calciatore forse magari più pronto di Badiashile, ma a mio avviso quella traiettoria di quel cross spettacolare di Carlos Augusto, il difensore ha ben poco da fare, il difensore magari forse può disturbare un po' con un colpetto, ma tu difendente quella traiettoria non la riesci a, perché se tu lo anticipi lui ti sfila dietro, e quindi potremmo stare qui a disquisire, non voglio fare assolutamente lezioni di niente, però sinceramente ripeto, a Genova Allegri è stato portato in cielo perché i cambi hanno portato a quella vittoria, e questa è un po' la mia lettura. Il Napoli sta provando a ritornare a un certo tipo di calcio, perché su quella pressione esagerata dell'Inter, quei primi 20-25 minuti, un certo Napoli riusciva a uscire con quel palleggio spettacolare che avevamo con Spalletti. Poi negli anni dopo quel palleggio, quei principi si sono persi, e il Napoli, ecco, vedi il gol che abbiamo subito domenica col Como, no? Però c'è tanto da lavorare, ci sono calciatori che sono logori, calciatori che sono logori da 2 anni di gestione logora, bisogna dirlo, lo dico fuori dai denti, non ho problemi. Il Napoli esce da 2 anni vittoriosi, ma di un logorio fisico e mentale esagerato, e lo stiamo vedendo adesso, al di là della condizione che può crescere, ma secondo me alcuni calciatori sono logori mentalmente. Sono stato un po' lungo.
0: No, assolutamente, però molto chiaro.
1: Susi. Mister, invece abbiamo parlato con Marco Lobasto dell'importanza di McTominay. Ieri Massimiliano Allegri decide di schierare dal primo minuto Antonio Vergara. Mi dici la tua sulla sua prestazione, perché poi si è ritrovato a giocare in un ruolo non proprio suo.
3: Vergara, ecco, pensavo ieri, vedendo le dinamiche di quella partita, forse non era la sua gara, nel senso, per come si è sviluppato appunto soprattutto il primo tempo, e quindi io sulla posizione abbiamo parlato anche in passato, in quella posizione non lo vedo male, cioè, perché per me portato sull'esterno magari quel suo strappo negli ultimi 20-25 metri si potrebbe perdere, no? E ieri ero con papà a casa e parlavamo anche di questo, papà diceva ma perché così non gioca più vicino a, diciamo, a Højlund, però sì. Come si è sviluppata quella gara, per magari il piano gara e un baricentro basso così, ecco, insomma, secondo me quella posizione di mezzala poteva essere tra virgolette solo quella, magari, ecco, quando tu riesci a giocare nella metà campo avversaria il suo movimento è chiaro che va nello spazio vicino a Højlund, insomma vicino al centravanti.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi, ti auguro buona domenica.
1: Grazie mister, ciao, grazie buona tanto, domenica.
3: Ciao.
0: È arrivato il momento di fare un altro passo indietro, andare a riascoltare le parole dei protagonisti. Tra pochissimo ascolteremo la disamina di Matteo Politano, che ieri è stato uno dei protagonisti in positivo, ma ahimè anche in negativo, perché da un suo svarione difensivo arriva l'assist di Lautaro per Thuram per il gol dell'1-2 dell'Inter, e naturalmente Matteo Politano quantomeno dal punto di vista realizzativo si è sbloccato, perché ieri è ritornato finalmente al gol. Lo ascoltiamo insieme.
4: Aspettiamo 2 minuti.
1: Comunque non si sente in cuffia.
4: Cominciamo, ok. Allora, cominciamo con lui. Max, dopo ti faccio una domanda.
5: Vita pazza. Bella per certi versi, però l'Inter ha sprecato tanto, ma voi avete sprecato tantissimo, penso Anghissà, no, prima del gol dell'Inter. Cosa lascia un epilogo del genere? La convinzione che comunque avete fatto un'ottima prestazione nonostante le assenze, o che è una fragilità, insomma, da superare?
6: No, lascia tanto rammarico, perché venire a San Siro e trovarti avanti dei 2 gol in uno scontro diretto così per noi è un dispiacere, perché la partita la dovevamo portare a casa, anche se sappiamo e si è visto che l'Inter è una squadra fortissima, ha dei cambi forti, però dopo il 2-2 abbiamo avuto anche l'occasione con David, con Frank, e lì la partita sarebbe girata in un altro modo, però il calcio è così, e quando non fai gol poi con una squadra come l'Inter la paghi. Quindi c'è tanto da rammarico, c'è tanto da lavorare, ma penso che siamo sulla strada giusta.
4: Radio RTL.
7: Ciao Matteo, buonasera. Ciao. Una curiosità, che vi ha detto Allegri negli spogliatoi prima di venire qui? Una partita che sembrava incanalata verso il verso giusto, appunto, e poi perdi il 3-2, prendi il 3-2 quando Anghissà poteva cambiarla all'opposto, insomma, una partita che potevate portare a casa, no, con la vittoria.
6: Sì, no, l'avevamo preparata con il mister in questo modo, comunque cercare di fare una fase difensiva perfetta, perché comunque l'Inter è una squadra che viene in tanti, attacca bene l'aria, ha tanti attaccanti forti, e quindi dovevamo fare una grande fase difensiva. Penso che il primo tempo l'abbiamo fatto bene, anche inizio secondo, poi negli ultimi 20-25 minuti abbiamo concesso troppe palle gol, quindi la partita purtroppo è andata così.
4: Pianeta.
8: Buonasera Matteo. Buonasera. Volevo chiederti, a valle appunto di questa sconfitta seconda in campionato, guardando la Champions che adesso arriva, la partita contro l'Arsenal molto difficile, come si affronta lo spogliatoio, cosa vi siete detti a fine gara, che cosa vi direte in questi giorni per preparare questa partita molto difficile?
6: No, ma dobbiamo stare tranquilli, comunque siamo all'inizio del campionato fortunatamente, quindi con un nuovo allenatore ci sta comunque partire con qualche fatica. L'importante adesso è da domani prepararci al meglio, perché ci aspettano partite intense, soprattutto in Champions, ma anche in campionato, perché comunque il calendario ci ha messo di fronte ad avere tutti scontri diretti nelle prime partite, quindi c'è da prepararsi e cercare comunque di recuperare in fretta, perché mercoledì ci aspetta una partita molto intensa.
4: Ci sono altre domande per Politano? No, grazie.
6: Grazie.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da più me.
10: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
11: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
12: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
11: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
12: Aperti la domenica mattina.
13: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria. la più dolce delle tradizioni. Torta ricotta e pere, l'originale. Biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
14: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
14: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
15: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
16: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
17: Kiss Kiss Napoli.
18: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
19: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: tornati nuovamente in diretta e siamo nel mezzo del cammino di Sunday Sport. Buona domenica da Marcello Calvano
1: e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
0: Ricordiamo Susi che così come nella prima ora alle 10.50 anche alle 11.50 e a mezzogiorno e 50 ci sarà
1: il filo diretto. Ricordo quindi il numero 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 00 0100 invece per i vostri messaggi WhatsApp, quelli li potete scrivere ovviamente sempre nel corso della diretta. Infatti c'è proprio Ciro, Marcello da Milano, che ci scrive: è stata una bellissima partita, è brutto sentire tante critiche, ed è vero, la partita è stata una bella partita.
0: È stata sicuramente una bella partita, poi dipende anche qui dai punti di vista, da uno come vede il calcio, perché quando ci sono tanti gol in un match c'è chi dice che ciò è avvenuto perché si sono fatti tanti errori dal punto di vista difensivo, chi invece vuole partite di questo tipo perché appunto si vedono tante reti. Quest'oggi sulle pagine del Mattino, oltre all'analisi del match, è stata riportata anche una notizia, o meglio un possibile scenario che riguarda Scott McTominay. Clamoroso il Mattino, lo leggo da calcionapoli24.it: ipotesi cessione già a gennaio per McTominay che non rinnova. Ieri abbiamo anche ascoltato le parole di Giovanni Manna, che ha fatto capire che si sta lavorando per il rinnovo, c'è la volontà di rinnovare, ci si stanno incontrando delle difficoltà, immagino legate alle richieste del calciatore scozzese. Si parla di un stipendio netto per McTominay di circa 6 milioni e mezzo di euro, e bisogna capire se si può trovare un punto di incontro tra la volontà della società e le richieste del calciatore e del suo entourage. Ne parliamo proprio con un collega del Mattino, Gianluca Agata. Ciao Gianluca.
2: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
0: La possibilità che secondo te, come riporta proprio il Mattino quest'oggi, ci sia uno scenario che ci riporterebbe alla memoria quanto avvenuto con Kvicha Kvaratskhelia nel corso della stagione che poi portò al quarto scudetto, è a tuo avviso uno scenario che ha un fondamento, vista anche la scadenza di contratto di McTominay, che lo ricordiamo vedrà il suo contratto attuale scadere nel 2028?
2: Guarda, il mercato ci ha abituato che tutto è possibile e tutto ha un prezzo, quindi parlare che ha un fondamento in questo momento è una fotografia di quello che sta accadendo, di due parti che si stanno parlando ma non hanno ancora trovato un'intesa, di un giocatore che si potrebbe a fine del prossimo anno potrebbe aspettare per liberarsi praticamente a zero, e della necessità del Napoli di rinnovare il più velocemente il contratto, altrimenti di cederlo come avvenne con Quara per monetizzare. Quindi questa è la fotografia: se le due parti non si mettono d'accordo, la possibilità c'è. E aggiungo io che all'interno della vicenda McTominay c'è anche il problema dell'operazione. Dove dal punto di vista clinico è vero, noi parliamo di un rientro dopo ottobre, ma stiamo parlando di un'operazione che, per quanto di routine tra virgolette si possa pensare sia, poi dopo ha una serie di risvolti, un risvolto psicologico è sempre un problema a cuore, quindi un risvolto psicologico, un risvolto rientro in campo eccetera, e quindi il tutto rende un po' la situazione McTominay un po' un punto interrogativo per quanto riguarda questa stagione. Certo è, se le parti si ritrovano e velocemente chiudono, automaticamente tutto diventa una bolla di sapone. Se il discorso va avanti, e probabilmente andrà avanti, la cosa potrebbe avere qualche problema, e sicuramente bisognerà monitorarla.
1: Gianluca, parlando della partita di ieri sera, sono state messe in discussione le scelte, le sostituzioni di Massimiliano Allegri. In merito a questo ti voglio leggere un messaggio che ci è arrivato al 342 00 00 100, ce lo scrive Fulvio e scrive: punto 1, abbiamo degli attaccanti che non sanno segnare. Punto 2, ma non era meglio prendere un difensore come Gatti, già pronto, forte, cattivo? Quindi ovviamente fa riferimento alla scelta di di Massimiliano Allegri di schierare poi nel secondo tempo Badiashile, che fondamentalmente ha avuto un esordio, come l'ho definito io, terrificante.
2: Ma sai, il giorno dopo, il giorno in cui tutti hanno ragione, se entrava quella palla di Anguissà, magari stiamo parlando di un'altra partita.
0: Senza dubbio.
2: Parlavamo di un'altra partita, parlavamo di un altro Napoli.
0: Di una vittoria al massimo di un pareggio, perché poi...
2: Gli attaccanti che non sanno segnare, però l'Udine ha fatto 2 o 3 partite, e di che parliamo praticamente? Quindi diciamo che oggi vale tutto e il contrario di tutto.
1: Sì.
2: Diciamo che secondo me il dato fondamentale della partita di ieri consegna quello che fondamentalmente ha detto Allegri: 5 gol in 2 partite. Sì. Il presidente Napoli ha preso 5 gol, e questo secondo me è il dato sul quale lavorare, perché la partita di ieri, al netto di una buona prestazione del Napoli, perché poi dopo è stata dipesa dagli episodi, il Napoli è stato avanti 2-0 a metà del secondo tempo, poteva stare sotto durante il primo, quindi sono episodi da questo punto di vista. Io penso che da ieri ti porti 2 ragionamenti: il primo è che hai preso 5 gol, il secondo è anche lì parliamo di cioè ragioniamo sulla sterilità della difesa, sul problema della difesa del Napoli, però non dimentichiamo che non ci si aspettava di un'operazione di Buongiorno, non ci si aspettava di una serie di crack avvenuti in difesa prima di partire. Quindi ribadisco, quello è un e quindi arrivare a recuperare, a cercare di recuperare qualche difensore d'altro. Gatti sì, era possibile, però è facile fare mercato leggendo i giornali solamente, magari bisogna stare un po' più dentro le situazioni. Io credo che dalla giornata ti prendi una cosa mezza positiva e una cosa negativa. La mezza positiva è che la prestazione il Napoli alla fine l'ha fatta, sì. E quella partita, se non c'erano per gli episodi, la portavi a casa almeno con un pareggio, quando tutti avrebbero firmato per un pareggio, e invece gli episodi mi fanno sì che c'è la mare in bocca. 2 è che effettivamente 2-0 davanti, qualcosina a livello di errori li devi aiutare, cioè devi evitarli. 3 hai preso 5 gol, quindi questi sono i 3 pilastri. Poi tutto il resto serve un po' per colorare, per dare emozione a una partita che onestamente da amante del calcio è stata molto bella.
0: Ieri sono arrivate, tornando a parlare delle risposte positive, appunto segnali incoraggianti dalle prestazioni di parte della spina dorsale del Napoli. Il riferimento è Alex Meret, che ieri secondo me è stato decisivo nel tenere a galla il Napoli con alcune sue parate. Stanislav Lobotka, che fin quando è stato in campo ha dato ordine e anche diciamo così alcune certezze nella fase difensiva del Napoli. Rasmus Højlund, che sta pian piano badando sempre di più a trovare la porta, a ritrovare il feeling con il gol, e meno a giocare per la squadra, un po' come era avvenuto per tutto lo scorso anno dietro indicazioni di Antonio Conte.
2: Allora, ti ribatto queste 3 indicazioni. Meret sembrava essere il problema numero 1 del Napoli,
0: sì,
2: fino a poco tempo fa. Lobotka sembrava essere, contro il Como, anche la presentazione precedente, lento, fuori forma e inadatto a questo Napoli. Højlund sembrava essere un giocatore che doveva ancora cercare la bussola. Quindi, come vedi, vale tutto e il contrario di tutto. Io penso che soltanto sia una squadra, probabilmente, se vogliamo prendere un assunto, è una squadra che è fuori forma, è una squadra che il mercato ha pesantemente condizionato in negativo, ma perché è un mercato che il Napoli non poteva fare, quindi probabilmente bisogna andare a prendere negli anni precedenti il problema del mercato del Napoli di quest'anno, e niente, è un discorso dove bisogna stare tranquilli, sereni. Purtroppo, sentivo le parole di Politano, probabilmente il calendario non ci sta dando una mano, perché ci mette gli scontri diretti tutti ad inizio stagione, però consoliamoci col fatto che l'Inter dopo 3 partite aveva 3 punti l'anno scorso, e poi è successo quello che è successo. Io penso gomiti a terra, lavorare tranquilli, andare avanti, però ovviamente bisogna lavorare sull'attenzione che non è stata eccellente nelle ultime due partite.
1: Sappiamo di avere un inizio di campionato non semplice, no Gianluca? Però adesso bisogna voltare pagina, fra 3 giorni c'è una partita importantissima, quella contro l'Arsenal, e poi si rigioca di nuovo in campionato contro il Bologna.
2: Diciamo che la partita contro l'Arsenal porta gli stimoli, li porta naturalmente. È una partita da pronostico chiuso, però anche quella di Milano con l'Inter è una partita da pronostico chiuso, quindi te la vai a giocare probabilmente senza Scott McTominay, che è il tuo pilastro, te la vai a giocare probabilmente con De Bruyne, che è capace di giocare queste partite, certo, meglio di chiunque altro. Vediamo un po' onestamente come finisce anche la partita col Sassuolo del Bologna di oggi,
1: sì,
2: perché se ci consegna un Bologna all'ultima spiaggia diventa problematica la partita col Bologna del prossimo turno di campionato. Vediamo, bisogna essere concentrati, andare avanti e cercare di recuperare più velocemente, di entrare più velocemente possibile in forma, perché abbiamo visto che questa è una squadra che quando è in forma e quando è motivata e quando ragiona senza fare troppi errori. E anche ieri, se vogliamo, a Milano sono stati fatti tanti errori per i quali il Napoli non è stato bastonato. Pensiamo a quante palle l'Inter ha avuto e che non ha su errore del Napoli e che non ha concretizzato. Quindi il problema è cercare di essere molto molto molto più attenti lì dietro e poi vediamo come va.
0: Gianluca, prima di salutarti, nel corso delle nostre domeniche di Sunday Sport diamo spazio anche agli altri sport, tra questi c'è sicuramente la vela. KissKiss Napoli è media partner ufficiale di questo evento fantastico. Prima di salutarti, a che punto sono i preparativi? Stiamo già vedendo l'arrivo delle varie imbarcazioni dei vari team in città.
2: Guarda, sarà una bella settimana questa, perché in realtà i team sono tutti qui. Sono tutti a Nisida con Luna Rossa, che invece ha come base i cantieri Palumbo nel porto di Napoli, però arriverà a Nisida il 14 settembre con i suoi due C40, quindi presumo che il 9 settembre cominceranno la possibilità di fare allenamenti più o meno ufficiali e tutti quanti i team, però c'è grande possibilità, presumo che tra domani, dopodomani si completerà l'assemblaggio delle barche, quindi alberi, vele, eccetera eccetera, e poi così come ci siamo riempiti gli occhi a luglio quando New Zealand e Luna Rossa si sono allenati nel Golfo vedendo fino a 4 imbarcazioni, ci saranno momenti in cui probabilmente ne potremo vedere fino a 9, e quindi sarà veramente un bello spettacolo per la città, per un grande evento. Non dimentichiamo che questo è il più grande evento di vela, ma è uno dei più grandi eventi sportivi che ci sono al mondo, e sarà a Napoli.
0: Grazie Gianluca Agata, un abbraccio, buona
1: Ciao,
0: domenica.
1: Gianluca, grazie, buona domenica.
2: Buona domenica.
0: Prima di andare in pubblicità torniamo nuovamente al telefono dal nostro Carmine Martino. Ciao Carmine, ben trovato.
1: Ciao Carmine, buongiorno.
3: Ciao a tutti, buona domenica.
0: Carmine, quante sul piatto della bilancia, secondo te, quante sono le indicazioni positive e quante quelle negative venute fuori dalla gara di ieri?
3: Le positive sono quelle che il Napoli è comunque una squadra viva, e ha stretto i denti a difesa quando stava sul punto di crollare, è riuscita invece addirittura a passare in vantaggio, e quindi le positività ci sono, e bisogna trovare la migliore condizione e recuperare probabilmente qualche calciatore in difesa che dia maggiori garanzie, però la fragilità è quella. Le note negative sono dettate per l'appunto dal fatto che è una squadra che non ha ancora la sua compattezza e che quindi di conseguenza non è ben registrata. Allegri deve ancora lavorare. Bisogna dire che però il Napoli ha avuto un calendario davvero proibitivo, lo abbiamo detto, io almeno perlomeno l'ho detto dal primo minuto: occhio, qui c'è un calendario davvero molto ma molto impegnativo, per una squadra che è passata da Conte ad Allegri e sembra quasi la stessa cosa, ma non lo è. Bisognerà stare attenti, e quindi il Napoli deve gestire bene questo momento critico, perché ora ci sarà un'altra partita molto difficile, se non più difficile rispetto a quella del Meazza, e quindi bisognerà gestire bene questo momento, diciamo, negativo.
1: L'approccio, Carmine, è stato sicuramente positivo fin dal primo minuto, quello del Napoli. Chiediamo quindi le responsabilità del risultato, ai cambi di Allegri, ai singoli, ad Anghissà, a Badiashile, cioè insomma non si riesce a capire perché...
3: Sì, tu hai ragione, però secondo me ci sono stati prima di tutto errori dei singoli, sì, individuali, perché sai, sul 2-0 l'Inter attaccava furiosamente, però se Politano avesse letto diversamente quel lungo cross di Inzilischi che finiva dall'altro lato a Di Marco, e se si fosse lanciato comunque a chiudere quel varco... Comunque, anche
0: tra l'altro è una giocata che Politano fa ormai da anni, perché anzi esatto. Ultimamente fa più quel tipo di giocate che, esatto, che offensivamente parlando quelle...
3: Esatto. Se lui si fosse tuffato incontro alla palla proprio per chiudere comunque il varco, anche senza toccarla, e se non avesse segnato in quel frangente l'Inter, probabilmente la gara avrebbe avuto un altro verso, ma cioè, è inutile starne qui a discutere, perché poi se Anghissà,
1: certo, Sedia,
3: lì era più facile segnare che tirarla fuori, sì. Anghissà c'è riuscito ovviamente involontariamente. Se il Napoli avesse vinto 3-2, a quest'ora staremmo parlando di un'impresa, sì, di una grande squadra.
0: E sa soffrire di cambi indovinati.
3: Esatto, ci sono degli episodi che ti orientano la partita. Certo è che Allegri questa volta non l'ha indovinata, pensava di passare a tre la difesa, con la difesa a tre, inserendo un centrale bello alto per coprire per l'appunto i cross, e invece gli è venuto meno proprio Badiashile, che evidentemente non è ancora pronto.
0: Ma infatti
3: non c'era Beo che ma?
0: Esatto, lo ha spiegato anche bene Allegri in conferenza. Prima di salutarti volevo andare sul discorso Badiashile. Al di là del fatto che si è visto che il giocatore non aveva proprio il clima partita nelle gambe e nella testa, ma non l'ha favorito sicuramente il fatto di entrare e ricoprire il ruolo di braccetto di sinistra in una difesa a tre, una difesa che non so quante volte ha avuto modo di fare nel corso della sua carriera. Anche questo, se non soprattutto questo,

0: comunque c'è stato un esborso da questo punto di vista. Per quanto riguarda la partita di ieri, sicuramente è stata una bella partita, come avete detto voi, e sono pesati molto gli errori individuali. Però qualcosa di buono si è visto rispetto alla partita con il Como, dove in difesa furono fatti due errori clamorosi,
1: sì,
0: proprio
1: evidenti, sì.
0: Cioè, i gol del Como sono proprio errori palesi del Napoli. Ed anche ieri, secondo me, ho rivisto poi gli highlights, perché così a freddo magari noi parliamo di pancia, essendo tifosi, analizzando più a mente fredda, un po' più di calma, il terzo gol in particolare, secondo me, si poteva fare meglio. Ecco,
2: si poteva fare sicuramente meglio su tutti e tre.
0: Sì, sicuramente su tutti e tre, ma in particolare sul terzo. Sì. E poi le occasioni gol sfregate, purtroppo, anche quella di Neres, precedente a quella di Anguissa, che è la più clamorosa. Magari quelli sono episodi che cambiano,
2: indirizzano la partita, senza dubbio.
0: Va bene, vi ringrazio per lo spazio.
2: Grazie a te, Massimo.
1: Ciao Massimo, grazie.
2: Vincenzo.
1: Sì, ciao Vincenzo.
3: Salve ragazzi, un saluto da Francoforte.
2: Ciao.
3: Sono intervenuto anche ieri sera dopo la partita.
1: Sì.
3: Mi sentite?
1: Sì,
2: perfettamente.
3: Ok, grazie. Allora, io sinceramente non vedo, cioè, la partita, la squadra la doveva fare, giocava contro un Inter, quindi dovevano giocare, altrimenti prendevano un'imbarcata.
2: Sì.
3: Se voi fate caso alla rosa attuale, con l'attuale allenatore, io non voglio buttare critiche su Allegri, perché questo è il materiale.
2: Sì.
3: Però se voi vedete, quando la gente l'anno scorso, via Conte, Conte guidava la squadra come un videogioco, vi ricordate, no? A
2: sì.
3: Portocampo, no? Era un mastino. E quindi ha preso il meglio da quella squadra. Quando poi qualcuno in radio dice questi sono i giocatori che ci ha lasciato Conte, ma signori, voi lo sapete benissimo, quando si fa una campagna acquisti, dice allora io voglio l'attaccante, questi tre o quattro sono i nomi, dobbiamo vedere chi viene. Quindi quelli che sono arrivati sono quelli che probabilmente prendevano meno dallo stipendio e costavano meno di cartellino.
2: Sì.
3: Ok? Noi ci ritroviamo con alcuni giocatori che hanno dato tutto, e il Napoli, quello che ho notato negli ultimi due anni, non ha programmazione, perché tu sai che sono giocatori anziani, dovevi già tagliarli dopo lo scudetto con Conte e iniziare a rifondare. Voi mi dovete spiegare, voi siete del settore, no? Però ieri non me l'avete data la risposta, perché il Napoli si ostina a fare contratti di uno o due anni ancora a giocatori con 31-32 anni? Anch'essa ormai ha dato tutto, signori, ha dato tutto. Io l'avrei venduto a fine campionato. Ha dato tutto, bisognava quest'anno a questo punto rifondare, levare tutto. Ok, Napoli non può farlo perché ha il mercato bloccato per questi giocatori. Ok, allora adesso signori ci dobbiamo abbracciare la croce, perché questo sarà, è una squadra che va nel panico totale quando viene attaccata. Quindi è inutile che dite signori, è una squadra che come ti viene alla partita, e io non mi azzardo a dare critiche, a fare critiche ad Allegri, perché questo è il materiale, signori, il materiale è questo, punto e basta. Poi un'altra cosa, è chiudo e lascio la linea, sì, agli altri, ma questo centro sportivo quando l'ha inaugurato il presidente, ma ci vogliamo rendere conto che questo è da un anno e mezzo, due anni che parla di centro sportivo senza strutture? Napoli non potrà competere con i grandi, non potrà competere con i grandi. Se De Laurentiis Spencer dice sì del Napoli come la Filmauro, e allora signori siamo sempre lì, cioè, ok?
2: Chiaro, chiaro Vincenzo.
3: Grazie, un saluto.
1: Grazie a te Vincenzo.
2: Rispondo solo, o meglio dico la mia sull'ultima questione, quella delle strutture del centro sportivo. Sono d'accordo, questa società ha bisogno di un centro sportivo per essere ancora più competitiva, perché fino a questo momento senza centro sportivo il Napoli è stato competitivo,
1: certo,
2: sotto gli occhi di tutti, però è evidente che per affrontare un'ulteriore crescita c'è bisogno del centro sportivo, e onestamente, seppur si tratta di qualcosa di ancora più complicato rispetto al nuovo centro sportivo, anche di un nuovo stadio, perché così si aumentano fatturato e si cerca di restare al passo di squadre superpotenze che negli ultimi anni sono anche arrivate dietro al Napoli, ma che possono comunque vantare un fatturato superiore agli azzurri nonostante non abbiano ottenuto gli stessi risultati, e possono anche permettersi di chiudere i bilanci in rosso e continuare a fare campagne acquiste faraoniche, cosa che il Napoli non vuole fare perché vuole rispettare i parametri UEFA.
1: Andiamo ancora
2: Luca,
1: al telefono. Luca.
2: Da noi. Ciao Luca.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
4: Allora, sai che succede? Come quando da pitch

0: perde, allora quando poi fa la piccia di tutte cose forte. Così è.
1: Ci vuole equilibrio anche nei rapporti di coppia.
0: Vabbè, ma io l'ascoltatore precedente mi ha anticipato, perché sì, il fatto del centro sportivo, facette una caricatura, la prima pietra, e l'è rimasta.
1: Ed è rimasta lì, così.
0: L'è rimasta. Però poi l'errore di Anguissa, l'errore sottoposta, però il Neres è stato peggio, il Neres ha fatto... Era stata fatta una ciabattata che nemmeno in terza categoria.
1: Almeno la porta la devi prendere, ragazzi. Questa è la prima cosa che ho detto ieri.
0: Il secondo non lo so che si faccia, eppure il suo piede.
1: Sì. Boh.
0: Grazie, ragazzi.
1: Grazie a te,
2: ciao, Luca,
1: per aver chiamato. Siamo arrivati in chiusura. Ringrazio Ciro Froio per aver curato la parte tecnica quest'oggi. Grazie naturalmente anche a Susi Fiorillo.
2: Grazie a te, grazie a Marcello Calvano.
1: Noi ci fermiamo qui tra pochissimo, dopo aver ascoltato un disco, le ultime notizie da Napoli e dalla Campania, tra poco.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. Un 19enne si è costituito alla polizia locale di Napoli dopo aver investito e abbandonato sul posto una studentessa di 24 anni originaria di Lecce che si trovava in vacanza con amici sul lungomare della città. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre. Il giovane, fuggito dopo aver travolto la ragazza, è stato denunciato per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga. La patente gli è stata ritirata e il veicolo sequestrato. Le condizioni della studentessa restano gravi e ricoverata all'ospedale del Mare. Ancora la cronaca, i carabinieri di Casalnuovo sono intervenuti attorno alle 18.30 di ieri in via Nazionale delle Puglie per un 17enne ferito. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che il ragazzo sia stato colpito al polpaccio nei pressi di un locale di distributori automatici in una delle zone più affollate della città. Per lui 7 giorni di prognosi riservata, indagini in corso per ricostruire dinamica e movente dietro il ferimento. E sono tutti inferiori al valore di riferimento di 0,15 picogrammi i nuovi valori di diossine, furani e PCB diossina simili rilevati da ARPAC nell'ambito del monitoraggio avviato dopo l'incendio di Airola. In 2 casi i valori risultano inoltre inferiori al limite di rilevabilità della metodica utilizzata. Lo rende noto la Regione Campania. Sono dati che consentono di guardare con maggiore serenità l'evoluzione della situazione. Questo quanto dichiara il presidente della Giunta Campana Roberto Fico, che poi aggiunge: il monitoraggio sta restituendo un quadro incoraggiante e continueremo a seguire con attenzione l'evoluzione dell'emergenza. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Harakiri Napoli ieri a San Siro. L'Inter vince allo scadere dopo una clamorosa rimonta. Gli uomini di Massimiliano Allegri, avanti di 2 gol, si fanno rimontare dai nerazzurri che passano in pieno recupero con il gol decisivo di Lautaro Martinez. Le reti degli ospiti sono state messe a segno da Matteo Politano e Rasmus Højlund, mentre per i padroni di casa i gol sono stati segnati da Lautaro, doppietta per lui, e da Thuram. Nel post partita Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa.
2: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. Una cosa su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva. Poi abbiamo preso 5 gol in 2 partite e non deve più accadere.
1: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A domani.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
2: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
3: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
4: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
3: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
3: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
4: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
5: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
4: Nissan Ferraioli, a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.